io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

Successi appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensioni.

Want to Know What Love Is, alle 6:01 qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono, buon mercoledì, staremo insieme fino alle 9, tenteremo di svegliarci o ti riaccompagnerò a casa, dipende se hai finito appena di lavorare o devi ancora iniziare. Comunque noi iniziamo dagli auguri. Oggi 29 luglio la chiesa ricorda Santa Marta di Betania, discepola di Gesù, patrona di casalinghe, cuochi e di chi lavora nell'ospitalità, quindi un pensiero anche a tutte le persone che ricoprono questi ruoli. E poi facciamo gli auguri a chi oggi festeggia il compleanno e vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio in questa giornata. Ricordiamo due figure che hanno segnato a loro modo la storia. Nel 1805 nasceva Alexis de Tocqueville, il filosofo e politico francese, autore della Democrazia in America, che è uno dei testi fondamentali del pensiero liberale moderno, mentre nel 1883 nasceva Benito Mussolini, tra le figure più discusse della nostra storia italiana e non solo, direi. E poi facciamo gli auguri a Fernando Alonso, che oggi compie 45 anni, una stagione 2026 tutta in salita.

Ascoltaci a casa dalla nostra app. Sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.

Mercoledì 29 luglio 2026, sono le 17:16 minuti. Stai ascoltando il pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Dopo Fabiana Sera, anche oggi sono con te da questo momento e fino alle 21. Sono Roberto e ti auguro buon ascolto. Cerchi l'auto per

0: perfetta per la città. Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid. Scattante, agile e facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next. TAN 7,25%. E la prima rata la paghi a ottobre. Goditi l'estate! Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli su motorcityonline.it.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Missione Minions, trovare una nuova squadra. E l'hanno trovata da Pewex. Colleziona i morbidissimi amici Minions e portali con te in ogni avventura. I Minions ti aspettano fino al 30 agosto in tutti i punti vendita Pewex.
4: Banana!
5: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
6: Da Manhattan, bello vuoi apparire. Da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan, casatura, abbigliamento e articoli sportivi. Da Manhattan,
7: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
6: Da Manhattan, bello vuoi apparire. Da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan,
7: da Manhattan è iniziato il fuori tutto. Domenica aperto.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro. Todis.
11: Buongiorno, convenienza.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Sono da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Dem Supermercati. Dal 22 al 30 luglio arrivano grandi marche e grandi sconti. Rio Mare, tonno all'olio di oliva 12 per 80 grammi, 11,90 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
4: Dei supermercati Dem.
3: Ogni giorno il meglio.
5: Dimensione suono soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, e lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta.

eri una che viveva distinto. Ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

0: YTs con Eda Delaila su Dimensione Sonosoft, 17:39 minuti. Ascoltiamo ora il secondo appuntamento di oggi con Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, bentornati a Segreti in tavola. C'è un piatto che sa subito d'estate, di pranzi all'aperto, di mare, di gite, di cena in terrazza. Di cosa sto parlando? Dai, dell'insalata di pasta. Sembra la ricetta più semplice del mondo, eppure basta poco per ritrovarsi con una pasta appiccicosa, troppo cotta, senza sapore. Allora, scopriamo insieme questi piccoli grandi segreti che per preparare, insomma, l'insalata di pasta perfetta. Allora, primo segreto: scegliere il formato giusto. Meglio la pasta corta, ovviamente. Fusilli, farfalle, mezze penne, sedanini, tortiglioni sono perfetti perché trattengono il condimento, ovviamente, in ogni piega, rimangono piacevoli anche dopo qualche ora. Il altro segreto riguarda la cottura. La pasta deve essere rigorosamente al dente, anzi forse un minuto meno anche di quanto indicato sulla confezione, perché ovviamente raffreddandosi continuerà leggermente a cuocere e quindi se è leggermente indietro manterrà la consistenza ideale. E una volta scolata, niente docce fredde. È un errore molto comune. Passarle sotto l'acqua elimina infatti quella parte di amido superficiale che insomma porta via anche una parte del sapore, quindi molto meglio stenderla su un grande vassoio o in una ciotola molto ampia, insomma, che non rimanga ammassata, e aggiungere subito un filo di buona extravergine d'oliva. Mescolarla delicatamente, in questo modo i pezzi resteranno ben separati senza perdere gusto. Come condire l'insalata di pasta? Ovviamente ognuno la condisce come gli piace, però c'è una regola semplice: leggerezza ed equilibrio, quindi pomodorini, mozzarella, olive, tonno, verdure grigliate, il mais, il basilico fresco, i capperi, altre erbe aromatiche. Insomma, l'importante secondo me è non esagerare con gli ingredienti, cioè devono dialogare un po' con la pasta, non essere ingredienti della pasta fredda, non essere come dire i protagonisti. La protagonista è comunque la pasta.

0: Quando prepararla? Allora, l'ideale è qualche ora prima di servirla. Naturalmente riposo in frigorifero permette ai sapori di amalgamarsi, però dovete ricordarvi di tirarla fuori dal frigorifero almeno 20 minuti prima di portarla in tavola, perché altrimenti troppo fredda perde profumo e gusto. E se dovesse avanzare? Nessun problema, conservatela in un contenitore ermetico in frigorifero, consumatela entro un paio di giorni, soprattutto se contiene latticini, pesce o maionese, e prima di servirla di nuovo aggiungete un filo d'olio extravergine d'oliva e qualche foglia di basilico fresco, e vedrete che questi due elementi restituiranno alla nostra insalata di pasta tutto il profumo dell'estate. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire insieme i nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
2: Ho visto

0: 14 e sicuramente anche tu ricordi questa canzone dei Maroon 5. Era Sugar su Dimensione Suono Soft. Tra poco le notizie.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito autostarflaminia.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Buon pomeriggio da Valentina Allorusso. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono impegnate dal primo pomeriggio di oggi a fronteggiare alcuni incendi di vegetazione a Roma e provincia. Due squadre dei vigili del fuoco supportate da due mezzi per l'antincendio boschivo stanno operando lungo la provinciale 101 via della Solfatara all'incrocio con via Torre Maggiore per un vasto incendio di sterpaglie. Nell'area interessata è stata segnalata anche la presenza di bomboloni GPL. Ora a Guidonia aveva accoltellato alle spalle un padre davanti a moglie e figli, arrestato un 43enne, la vittima, un italiano di 37 anni, era stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico, una coltellata alle spalle sferrata senza motivo, poi la fuga, arrestato l'uomo che la sera del 9 luglio aveva aggredito il 37enne all'esterno di un negozio in viale Trieste a Guidonia. Si è concluso da poco l'intervento della polizia locale di Roma Capitale nell'area compresa tra piazza Ettore Rogli e il giardino Ferdinanda Gattinoni. Nel corso dell'intervento sono state identificate 5 persone senza fissa dimora. Maxi sequestro di oppio dai carabinieri della stazione marina di Tor San Lorenzo ad Arde, a 4 le persone arrestate in flagranza per detenzione ai fini di spaccio. Nel veicolo rinvenuti e sequestrati 102 kg di papaveri di oppio essiccati, gli arrestati 4 cittadini di origine indiana. Siamo al calcio, il nuovo corso della nazionale italiana si inaugura ufficialmente oggi alle 18.20, la TGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. La conferenza stampa si terrà nella sala della sede della federazione a Roma. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.